matrimonio, maledetto l'amore e il matrimonio. Ma che vedo, Fiorilla è già arrivata e già seco è Selim. Ma come? Un altro Selim qui vedo e quella pur mi sembra Fiorilla. Ah, che pasticcio è questo qua!